kodal in juno e dilenda jahi ben bendane ina vahojon vahojonja vahye nizan vahojon haslinja ayonishne di ina il in